Coelia, i lumi centrar, il mare, il India rotarilvan, il vature fifero e il tereva l'essere.